0: La dosis de música exacta. Te la ponemos.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM.
2: 100.3.
0: 719.
3: Te ne vai come non fosse niente. Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.